0: yomo jeo.
1: Ademola assize lajo seto toni oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nloruko ti emi nje lagbara lomo olon ni jo mejo e pade abidemi oro agba lori eto yi odigba o.